Yo sempre mi canto per amore di te. E ho negati mi ma, e gli vuole robo. Ma, gli mi ha cuore, e gli vuole cuore che da usipna. E gli vuole mi usipna, ma cuore che da usipna. Samuel, Samuel!

aja telo atia ko eche duto lifa mordi omen kristina di amoto donge chinyele ayanda osie mronio vino donge chenanuoni.

anche Milano. Paolo Nuvo. Oh. Onde è con un libro di ricetta? Io mostro la vostra ruggella.

vogliamo basta, ma no, è basta da rosso. Lo fai solo bene, lo fai bene, basta, ma dammi la fuma. Thank you.

galenda andageriak gora dimo gomioa galenda desirian gueden amakino kainileria ziande desirian gueden amakino kainileria ziande.

0: Engineer Alfred Makagunda.
1: Imainya wendo. Imainya wendo.
0: Waki Anyango Shai.

del pache yelele si matingo nono nyolo nyako makoyo kandawa kinjumbe ilala del pache yelele.

chiamo gli aramoghi gnignori? Ma sono un chino, non luro, non figli rossi. Non ti ma vero calco, per la vera digi duro. Non mi sta cotta, non mi cagno. Ciao!